e chi ci ma e hambo yo che e cocotta e ci su yanke e chi ci ma e hambo yo che e cocotta ai ve su yanke e chi ci ma e hambo yo che e cocotta ai ve su yanke e chi ci ma e hambo yo che e cocotta ai ve su yanke e chi ci ma e hambo